elementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis foliore corona trenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,